0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
2: Guarda, lì c'è il
0: Andiamo?

0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via. Guarda, lì c'è il raffico.
0: Andiamo?
2: Mega 94.9 FM. Ponle play.